0: Las 5 de la tarde con 13 minutos. Bienvenidos al Kiss Live. Vámonos directamente con Giovanotti y el tema de Serenata Rap en este jueves super retro. 981-160-1343. Sube a tu radio y en un momento más le damos lectura a tus mensajes.
1: Non le parole, non riesco a guardarti negli occhi. Mi sembra di impazzire. Se potessi amplificare il battito del mio cuore, sentirete un batterista di una band di metallo pesante.